Luku ki repoporo Ki repoporo pio kati weano ora usomani Kurana usomani Anamu